che vuol coronata. It's very bad. Numero nera qua. Today I want to die for my goddamn.